0: Manolo. Ma con una giurata.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Prigioce, una giurata. Poi niente.